Don Mario come la ti debi ke tul kusar domlo ko nosu le heman di mother de baba tala ti du mo ndaga sho ne helda a jeru ku kache ma di haba shi bu ko fadu ma jeru ku kache no ti du mo se di ndaga sho ne di shu do sta he mo so di sheba se mi taru ku du le kromo tanja me ndaga ne kache

Tuwa na batso, terengke pejo lonti nyintili kong kanke lonti che nyugyun siwe rayon shibie riza lenzin shizanda jajin yin. Lenzin di zandai tong nyintun shosho chingu kichungda yin. Tayamu.